che non è niente il mio confronto. Medoro il sentiacato verso lui che non io conto, sogni fuoco i miei sospiri.

Hai, quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante, non piangrai.

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai.

Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, e le belle turbanne riposo, narcisetto doncino d'amor. E le belle turbanne riposo, narcisetto doncino d'amor.